alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si astenua. E mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate.

che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, ebbene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera. Tra il suonare la mare, verde spettacolo in corsa, da inseguire.

di spalle, il fuoco dietro, sempre con la sua crocchietta, anche se ormai i capelli non ce li ha quasi più. Sicuramente mi farà sentire una poesia che ha scritto stanotte. È il momento migliore per scrivere. C'è silenzio, non la disturba nessuno.

0: No dolume calente mi vida, cada de pura basai. Saguagi dentro en su boto, saguagi dentro en su boto, saguagi dentro en su boto.
1: Acqua cenugu, con due vetra e frigaiauso, con due caddaci acqua buddendo e sticchiaiauso spanno, niente parecchina, niente cosa saicci. Oddio sul ripassiauso, oddio sul frasciauso, bello bello, bello profumo dell'avero, fa niente salissia su fuoco. Un suo cinese si lasciava assentare e si covava. Poi, quando fu bella lucida, gli tagliavo su spanno, se fu diente spanno.
2: Der Tag beginnt mit Sonnenschein und mein Herz fängt an zu zittern.
3: Mit dem Moped fährt Yolanda an den Fluss.

quando moriva qualcuno, il morto veniva composto sul letto a casa. Tutta la roba che veniva usata era la roba più bella che poteva avere la famiglia. Zia Landa poi veniva chiamata dalla famiglia per lavare questa roba. Lei si occupava del lavaggio di questa roba ed era quasi un segreto tra la famiglia e Zia Landa.

0: Costa è posa matta mia. O matta dei cenebri famosa. 40 anni ti viaggio sullo stato. Sa mano nostra, gentile e premurosa, assistenza e difesa da prestato. O di B, sempre bella che una rosa, un ecologico ambiente a creato. A suo tempo moderno non da portato, sa merità di San Rigoto antico. O serbì, che risplendente spiego, o sa gente che dà castiao, che sul mondo intero testa amico.
1: In questo luogo mi viene da stare in silenzio. Vedo delle finestrelle. Sono degli archetti fatti con le piante. E da questi archetti si vede il mare. Mi ritrovo sotto la chioma folta del ginepro. Tutto attorno ci sono delle pareti vegetali. Sono fatte di elicriso, lentischio, cisto.
2: O Wacholderbaum. 40 Jahre lang standen wir bei dir. Zart und fürsorglich boten wir dir

0: umringt von Mastix Sträuchern und Currypflanzen. Das Meer seinen Wurzeln zu Füßen.
1: Quando ho conosciuto zia Landa, anche lei aveva un compagno, Efisio, che erano 40 anni assieme. Erano proprio innamorati. Poi avevano scoperto questa pianta, Apistis. Andavano ogni giorno lì. Erano contenti e felici.

0: erano contenti quando andava la gente di fuori e poi ne venivano da fuori, in questo periodo specialmente ne venivano, turisti andavano e era bellina questa pianta, non so se ci sarà ancora.
1: Raffaella aus Mailand singt das Lied vom Kuckuck. Singen, rezitieren, zuhören. Vor großem Publikum. Und alle wollen sie die Tante und den Onkel hören. Sia Landa und Sio Efisio. Sie kommen aus Sardinien, vom Festland, von überall her. Touristen bringen Gaben und ihre Erinnerungen als Geschenke mit. Singen vor Yolanda. Über den traurigen Wacholderbaum, der dem Dichterpaar erschien wie ein flüchtiger Stern.
2: Comunque non c'è niente intorno a San Matta, c'è solo San Matta, è tutto buio e ci sono queste luci che vengono verso San Matta dalla spiaggia come un serpente di lucine che arriva verso di loro, verso Zia Landa e Zia Fisi. A volte ci andava talmente tanta gente, facciamo in tempo neanche a mangiare, se no, Zia Fisi.

0: io me le ricordo queste lastre, pietre dove probabilmente accendeva il fuoco.
1: Mi sembra di ricordare che entrando fuori del ginepro, mi sembra di ricordare che sulla sinistra c'era ancora un abbozzo di orto.

0: Io, Antonietta Porco, ho scritto questa poesia dedicandola a questa bellissima pianta e facendone dono a voi, cari Efisio e Yolanda, affinché ascoltandola vi ricordiate di me.
1: Ein Kuss der Liebe bringt so viel Leid, wenn man sich trennen muss.
0: O matta Gastello, non più matta desinibili, ai amigos tu sughianta de resurus sorrisi. Circondata sesi de giardino in fiori, è rara che una vera bellezza, commenti de una brenda troppo bella, ti coltivanta questa coppia felici. Poi su sesi apparsa che una stella, che brilla in cielo e poi svanisci, ma tu non svaniscisi, o matta, trista e sola, che un tempo fiasta.

0: Un vogoman est arribau, in austu, mensu montigeddu, sa genti saragiudau, andidu studai.
1: Vom gierigen Buschfeuer, das die Baumhütte beinahe verschlungen hätte.
2: Ein Feuer kam im August. Alles verwüstend rollt es über die Hügel hinweg. Wie kämpften wir zusammen mit unseren Nachbarn? Tränen füllten unsere Augen.
3: Il fuoco respira come respiriamo noi. Ha i suoi punti deboli e nei suoi punti deboli devi attaccarlo. È una sfida. Io ti devo uccidere, io ti devo spegnere. Si raggiunge un certo sistema dove l'aria diventa benzina. La combustione è perfetta. Allora fischi. E cammina, eh?

0: Das Baumhaus leer. Kein Zuhause für Yolanda. Zurück in Gusbini, wo sie ihre letzten Jahre verbringt. Körbepflicht, Erinnerungen zum Leben erweckt, sich und andere unterhält, im Altenheim mit den Bewohnern schwatzt, tanzt und singt und ihrem Mutetus dem Kassettenrekorder anvertraut.
1: Tu Yolanda in Gusbini sigis a cantai, bendisi frorisi, sissigorus e tuvara, in sa domo del ladrini, vesis carteddusu, e ti pragiri a spreviesse agenti.
2: Molte volte l'accompagna all'ospizio da questi anziani e lei si prepara già da casa tutti gli strumenti, la sua fisarmonica a bocca, il suo registratore, lo mette dentro il cestino, proprio di quello che si usa per prendere i funghi. Partiamo in questa spedizione e inizia a suonare Tare Mutetus. Barcolla va a prendere qualcuno per farlo ballare, anche se lei stessa non riesce comunque quasi a reggersi in piedi a volte.
3: Tropata sa boy.

0: c'è sempre questo banchettino davanti al fuoco e c'è sempre una scatola. È lì che fa la DJ. In passato ho registrato anche dalla radio, però adesso abbiamo comprato anche un altro registratore. Un registratore più moderno, però a lei non piace tanto perché la qualità del suono non la convince. Sopra i tasti ha messo dei pezzi di nastro adesivo colorati. Ce n'è uno giallo e uno rosso. Quello giallo è la pausa e quello rosso è il play. Sa già che l'ultimo a sinistra è lo stop. Quando lei ascolta i nastri, si vede che lei non è qua. È nel momento in cui è registrato. Riesce proprio a viaggiare nel tempo.
1: Mit 90, wenn das Hören zum Sehen wird, das Erinnern das Leben erfüllt, singen wir Lieder, die durch die Zeit reisen.
2: Certo, cadenendo 90 anni fatto, non mi besse di commenti da tanta prima. Però ho che ascoltare commentare. E seguiti.
3: Yolanda, so nennen Sie mich, beim Namen.